0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Luci cala norbu sensio, apa nienta, stu silenzi lumi. Sugli apicu caccia lumri, e lassù mancia li unni di lu. Iornu casarva lu veru, e sfa pu.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io